Signori, signori, tra poco arriveremo allo stesso, la stazione interna della corsa del treno, coincidenza, prende Serpione, Milano, su stessa marciapiede, binario 4, partenza alle 11:17. Anschluss nach Freiburg, Bern, Zürich, Gleis 1, Elbus 2, 30. Merci.